0: Jose. What do you say, Pedro, in Italian?
1: Guardati allo specchio e di attestare quanto sei fantastica. Guardati allo specchio. Ti voglio.